i toru iri a Group of Islands i te Kiribati. Nara, i rato i tia turunga uru marua au motu e rongo uru e nuu i ana e te tangata. E ta i anere e rongo uru tawasini tangata e nuu ana ki tiri rapasereia. I au te aro anera e a tawasini e itu anere tangata e nuu ana ki au te aro ane. I anga uru maono patini o te ia e a tawasini e itu anere au Kiribati ka ki te rato i te tutua ro ane. I anga uru maono patini o te ia e a tawasini e itu anere au Kiribati ka ki te rato i te tutua